0: Es la primera fase de grupos de la Liga de Campeones ante Barcelona, Rubin Kazan y Dinamo de Kiev. En enero de 2010, un partido que marcó la temporada, la visita a su rival acérrimo, a su vecino Milán, y un 0-4 de resultado final.
1: Marco Persanetti acompaña a Milito in mezzo e tu ancora vuole un appoggio, vuole qualcuno che possa chiudere il triangolo. Si passa da Sanetti, ricomincia Diego Motta, eccolo tu, vuole il triangolo da Milito che si gira dentro ancora per Diego Motta.
2: Ma che gol che hanno fatto, Fabio, incredibile, con